0: elektryka salca. Yeah!
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, dopo una lunga camera di consiglio, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Il 27enne riminese a giudizio davanti al collegio penale per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna, anche quando era incinta, e della figlioletta di soli 18 mesi. Inoltre è stato condannato a pagare una provvisionale da 15.000 euro, oltre all'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici e la sospensione per 11 anni della responsabilità genitoriale. Per l'uomo il pubblico ministero Luca Bertuzzi aveva chiesto 9 anni di carcere. I maltrattamenti avvenuti a Riccione sono andati avanti da inizio 2023 a febbraio 2025, fino a quando per il 27enne si aprirono le porte del carcere, dove si trova tuttora in virtù di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP. Agli arresti domiciliari arrivò a picchiare la madre, che però decise di non querelarlo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo in hotel picchiò la compagna, obbligandola a coprire le ferite e l'occhio nero con il trucco, minacciando poi di morte lei e la figlia, stringendole con le mani il collo fino a farla diventare paonazza soltanto perché gli dava fastidio sentirla piangere. Rimini, quella che doveva essere una semplice seduta di massaggio, si sarebbe trasformata nel giro di pochi istanti in un episodio di violenza sessuale. E questa è la pesante accusa al centro dell'inchiesta, che coinvolge un 70enne riminese attivo come massaggiatore shiatsu e che ora, se le accuse dovessero essere confermate, finendo a processo potrebbe rischiare una pena fra i 6 e i 12 anni di reclusione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

0: ha di recente notificato all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che segna un passaggio cruciale nel procedimento penale. Da quella data, infatti, l'uomo ha 20 giorni di tempo per esercitare i propri diritti, ovvero presentare memorie, depositare documenti, svolgere indagini difensive e chiedere al pubblico ministero Davide Ercolani di compiere ulteriori accertamenti. L'indagato, inoltre, ha già chiesto e ottenuto di essere interrogato dal pubblico ministero, al quale, da quanto trapelato, avrebbe chiarito la sua posizione in merito a questa vicenda. Scaduti i termini, il pubblico ministero deciderà se archiviare il procedimento o chiedere il rinvio a giudizio per il massaggiatore, che sarà poi discusso nei prossimi mesi in udienza preliminare davanti al GUP. Sant'Arcangelo di Romagna. Salvare Mutonia equivale a salvare Sant'Arcangelo. Questa storia di identità e passioni ribelli che ci rende unici e che brilla nell'aria. Ruota attorno a questo punto ferma il discorso, a difesa di tradizioni non scritte ed un incredibile patrimonio genetico che parte da Sigismondo Malatesta, tenuto dal sindaco Filippo Sacchetti durante il Consiglio Comunale, chiamato ieri sera a pronunciarsi sul destino del parco artistico, dove nel gennaio del 2025 è caduta la mannaia del Consiglio di Stato. Rivendicando il ruolo della Mutoid Bus Company, sbarcata all'ombra del campanone nel 1990, quando aveva 2 anni, Sacchetti condivide i ricordi di infanzia, che i bambini per primi sono in grado di cogliere la magia di artisti che, come in una saga nordica, creano col fuoco forgiando metalli da cui prendono forma mostri e personaggi con cui si giocava nei pomeriggi spensierati. Toglieva il fiato anche l'esplorazione dell'ex cava sul Marecchia, sede di questi artisti britannici, in un panorama post-industriale, un fantascienza e mondo cyberpunk. Ho pianto dall'emozione, confessa, quando sotto il comune ho visto dar fuoco a un'enorme skyline di Sant'Arcangelo, in ferro, come a dire, questo è il nostro modo per sentirci a casa. Un legame che ribadisce non è casualità ma scelta. Mutonia è qui perché qui c'è il Festival Internazionale del Teatro, che li invitò quasi 4 decadi fa. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Radio Record. Accende le emozioni.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, dopo una lunga camera di consiglio, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione il 27enne riminese a giudizio davanti al collegio penale per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna, anche quando era incinta, e della figlioletta di soli 18 mesi. Inoltre è stato condannato a pagare una provvisionale da 15.000 euro, oltre all'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici e la sospensione per 11 anni della responsabilità genitoriale. Per l'uomo il pubblico ministero Luca Bertuzzi aveva chiesto 9 anni di carcere. I maltrattamenti avvenuti a Riccione sono andati avanti da inizio 2023 a febbraio 2025, fino a quando per il 27enne si aprirono le porte del carcere, dove si trova tuttora in virtù di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP. Agli arresti domiciliari arrivò a picchiare la madre, che però decise di non querelarlo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo in hotel picchiò la compagna, obbligandola a coprire le ferite e l'occhio nero con il trucco, minacciando poi di morte lei e la figlia, stringendole con le mani il collo fino a farla diventare paonazza soltanto perché gli dava fastidio sentirla piangere.

0: Rimini, quella che doveva essere una semplice seduta di massaggio si sarebbe trasformata nel giro di pochi istanti in un episodio di violenza sessuale. E questa è la pesante accusa al centro dell'inchiesta che coinvolge un 70enne riminese attivo come massaggiatore shiatsu e che ora, se le accuse dovessero essere confermate, finendo a processo potrebbe rischiare una pena fra i 6 e i 12 anni di reclusione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha di recente notificato all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che segna un passaggio cruciale nel procedimento penale. Da quella data infatti l'uomo ha 20 giorni di tempo per esercitare i propri diritti, ovvero presentare memorie, depositare documenti e svolgere indagini difensive e chiedere al pubblico ministero Davide Ercolani di compiere ulteriori accertamenti. L'indagato inoltre ha già chiesto e ottenuto di essere interrogato dal pubblico ministero, al quale, da quanto trapelato, avrebbe chiarito la sua posizione in merito a questa vicenda. Scaduti i termini, il pubblico ministero deciderà se archiviare il procedimento o chiedere il rinvio a giudizio per il massaggiatore, che sarà poi discusso nei prossimi mesi in udienza preliminare davanti al GUP. Sant'Arcangelo di Romagna, salvare Mutonia equivale a salvare Sant'Arcangelo. Questa storia di identità e passioni ribelli che ci rende unici e che brilla nell'aria. Ruota attorno a questo punto ferma il discorso a difesa di tradizioni non scritte ed un incredibile patrimonio genetico che parte da Sigismondo Malatesta, tenuto dal sindaco Filippo Sacchetti durante il consiglio comunale, chiamato ieri sera a pronunciarsi sul destino del parco artistico, dove nel gennaio del 2025 è caduta la mannaia del consiglio di Stato. Rivendicando il ruolo della Mutoid Vas Company, sbarcata all'ombra del campanone nel 1990, quando aveva 2 anni, Sacchetti condivide i ricordi di infanzia, perché i bambini per primi sono in grado di cogliere la magia di artisti che, come in una saga nordica, creano col fuoco forgiando metalli, da cui prendono forma mostri e personaggi con cui si giocava nei pomeriggi spensierati. Toglieva il fiato anche l'esplorazione dell'ex cava sul Marecchia, sede di questi artisti britannici, in un panorama post-industriale, un fantascienza e mondo cyberpunk. Ho pianto dall'emozione, confessa, quando sotto il comune ho visto dar fuoco un'enorme skyline di Sant'Arcangelo, in ferro, come a dire, questo è il nostro modo per sentirci a casa. Un legame che ribadisce non è casualità ma scelta. Mutonia è qui perché qui c'è il Festival Internazionale del Teatro, che li invitò quasi 4 decadi fa. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti ed evoluzione diurna sui rilievi. Temperature minime stazionarie comprese fra 12 e 15 gradi. Valori massimi in aumento compresi fra 23 e 28 gradi. Venti deboli orientali, mare quasi calmo. Domani, venerdì 22, avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con valori minimi compresi fra 13 e 16 gradi e valori massimi compresi fra 23 e 29 gradi. Venti in prevalenza deboli dei quadranti orientali con temporanei rinforzi sui rilievi romagnoli. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 23 a martedì 26 maggio. Il consolidamento di un promontorio di alta pressione sull'Europa occidentale favorirà condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Temperature in graduale aumento che a termine periodo potranno raggiungere mediamente valori massimi attorno ai 31 gradi sulle pianure interne. Valori inferiori sul settore costiero e sui rilievi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, dopo una lunga camera di consiglio, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Il 27enne riminese a giudizio davanti al collegio penale per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna, anche quando era incinta, e della figlia.

0: Violetta, di soli 18 mesi. Inoltre è stato condannato a pagare una provvisionale da 15.000 euro, oltre all'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici e la sospensione per 11 anni della responsabilità genitoriale. Per l'uomo, il pubblico ministero Luca Bertuzzi aveva chiesto 9 anni di carcere. I maltrattamenti avvenuti a Riccione sono andati avanti da inizio 2023 a febbraio 2025, fino a quando per il 27enne si aprirono le porte del carcere, dove si trova tuttora in virtù di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP. Agli arresti domiciliari arrivò a picchiare la madre, che però decise di non querelarlo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo in hotel picchiò la compagna, obbligandola a coprire le ferite e l'occhio nero con il trucco, minacciando poi di morte lei e la figlia, stringendole con le mani il collo fino a farla diventare paonazza soltanto perché gli dava fastidio sentirla piangere. Rimini, quella che doveva essere una semplice seduta di massaggio, si sarebbe trasformata nel giro di pochi istanti in un episodio di violenza sessuale. E questa è la pesante accusa al centro dell'inchiesta, che coinvolge un 70enne riminese attivo come massaggiatore shiatsu e che ora, se le accuse dovessero essere confermate, finendo a processo potrebbe rischiare una pena fra i 6 e i 12 anni di reclusione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha di recente notificato all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che segna un passaggio cruciale nel procedimento penale. Da quella data, infatti, l'uomo ha 20 giorni di tempo per esercitare i propri diritti, ovvero presentare memorie, depositare documenti e svolgere indagini difensive e chiedere al pubblico ministero Davide Ercolani di compiere ulteriori accertamenti. L'indagato, inoltre, ha già chiesto e ottenuto di essere interrogato dal pubblico ministero, al quale, da quanto trapelato, avrebbe chiarito la sua posizione in merito a questa vicenda. Scaduti i termini, il pubblico ministero deciderà se archiviare il procedimento o chiedere rinvio a giudizio per il massaggiatore, che sarà poi discusso nei prossimi mesi in udienza preliminare davanti al GUP. Sant'Arcangelo di Romagna. Salvare Mutonia equivale a salvare Sant'Arcangelo. Questa storia di identità e passioni ribelli che ci rende unici e che brilla nell'aria. Ruota attorno a questo punto ferma il discorso a difesa di tradizioni non scritte e di un incredibile patrimonio genetico che parte da Sigismondo Malatesta, tenuto dal sindaco Filippo Sacchetti durante il consiglio comunale, chiamato ieri sera a pronunciarsi sul destino del parco artistico, dove nel gennaio del 2025 è caduta la mannaia del consiglio di Stato. Rivendicando il ruolo della Mutoid Vas Company, sbarcata all'ombra del campanone nel 1990, quando aveva 2 anni, Sacchetti condivide i ricordi di infanzia, perché i bambini per primi sono in grado di cogliere la magia di artisti che, come in una saga nordica, creano col fuoco forgiando metalli da cui prendono forma mostri e personaggi con cui si giocava nei pomeriggi spensierati. Toglieva il fiato anche l'esplorazione dell'ex cava sul Marecchia, sede di questi artisti britannici, in un panorama post-industriale, un fantascienza e mondo cyberpunk. Ho pianto dall'emozione, confessa, quando sotto il comune ho visto dar fuoco un'enorme skyline di Sant'Arcangelo, in ferro, come a dire, questo è il nostro modo per sentirci a casa. Un legame che ribadisce non è casualità ma scelta. Mutonia è qui perché qui c'è il Festival Internazionale del Teatro, che le invitò quasi 4 decadi fa. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Put your blame on me.
1: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

Sarò stupida e testarda, illusa, fragile ma onesta, e dico senza vergognarmi.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti ed evoluzione diurna sui rilievi. Temperature minime stazionarie comprese fra 12 e 15 gradi. Valori massimi in aumento compresi fra 23 e 28 gradi. Venti deboli orientali, mare quasi calmo. Domani, venerdì 22, avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con valori minimi compresi fra 13 e 16 gradi e valori massimi compresi fra 23 e 29 gradi. Venti in prevalenza deboli dei quadranti orientali con temporanei rinforzi sui rilievi romagnoli. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 23 a martedì 26 maggio. Il consolidamento di un promontorio di alta pressione sull'Europa occidentale favorirà condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Temperature in graduale aumento che a termine periodo potranno raggiungere mediamente valori massimi attorno ai 31 gradi sulle pianure interne. Valori inferiori sul settore costiero e sui rilievi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, dopo una lunga camera di consiglio, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione il 27enne riminese a giudizio davanti al collegio penale per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna, anche quando era incinta, e della figlioletta di soli 18 mesi. Inoltre è stato condannato a pagare una provvisionale da 15.000 euro, oltre all'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici e la sospensione per 11 anni della responsabilità genitoriale. Per l'uomo il pubblico ministero Luca Bertuzzi aveva chiesto 9 anni di carcere. I maltrattamenti avvenuti a Riccione sono andati avanti da inizio 2023 a febbraio 2025, fino a quando per il 27enne si aprirono le porte del carcere, dove si trova tuttora in virtù di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP. Agli arresti domiciliari arrivò a picchiare la madre, che però decise di non querelarlo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo in hotel picchiò la compagna, obbligandola a coprire le ferite e l'occhio nero con il trucco, minacciando poi di morte lei e la figlia, stringendole con le mani il collo fino a farla diventare paonazza soltanto perché gli dava fastidio sentirla piangere. Rimini, quella che doveva essere una semplice seduta di massaggio, si sarebbe trasformata nel giro di pochi istanti in un episodio di violenza sessuale. E questa è la pesante accusa al centro dell'inchiesta, che coinvolge un 70enne riminese attivo come massaggiatore shiatsu e che ora, se le accuse dovessero essere confermate, finendo a processo potrebbe rischiare una pena fra i 6 e i 12 anni di reclusione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha di recente notificato all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che segna un passaggio cruciale nel procedimento penale. Da quella data, infatti, l'uomo ha 20 giorni di tempo per esercitare i propri diritti, ovvero presentare memorie, depositare documenti e svolgere indagini difensive e chiedere al pubblico ministero Davide Ercolani di compiere ulteriori accertamenti. L'indagato inoltre ha già chiesto e ottenuto di essere interrogato dal pubblico ministero, al quale, da quanto trapelato, avrebbe chiarito la sua posizione in merito a questa vicenda. Scaduti i termini, il pubblico ministero deciderà se archiviare il procedimento o chiedere il rinvio a giudizio per il massaggiatore, che sarà poi discusso nei prossimi mesi in udienza preliminare davanti al GUP. Sant'Arcangelo di Romagna, salvare Mutonia equivale a salvare Sant'Arcangelo. Questa storia di identità e passioni ribelli che ci rende unici e che brilla nell'aria. Ruota attorno a questo punto fermo il discorso, a difesa di tradizioni non scritte ed un incredibile patrimonio genetico che parte da Sigismondo Malatesta, tenuto dal sindaco Filippo Sacchetti durante il consiglio comunale, chiamato ieri sera a pronunciarsi sul destino del parco artistico, dove nel gennaio del 2025 è caduta la mannaia del Consiglio di Stato. Rivendicando il ruolo della Mutoid Vas Company, sbarcata all'ombra del campanone nel 1990, quando aveva 2 anni, Sacchetti condivide i ricordi di infanzia, perché i bambini per primi sono in grado di cogliere la magia di artisti che, come in una saga nordica, creano col fuoco forgiando metalli da cui prendono forma mostri e personaggi con cui si giocava nei pomeriggi spensierati. Toglieva il fiato anche l'esplorazione dell'ex cava sul Marecchia, sede di questi artisti britannici, in un panorama post-industriale, un fantascienza e mondo cyberpunk. Ho pianto dall'emozione, confessa, quando sotto il comune ho visto dar fuoco a un'enorme skyline di Sant'Arcangelo, in ferro, come a dire, questo è il nostro modo per sentirci a casa. Un legame che ribadisce non è casualità ma scelta. Mutonia è qui perché qui c'è il Festival Internazionale del Teatro, che li invitò quasi 4 decadi fa. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
2: Radio Record.
0: Radio Record.

0: Tante specialità tipiche.
1: La coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
9: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
10: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane. A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Pronto?
5: Maria, devi venire subito a casa mia.
4: Perché? Cos'è successo?
5: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
4: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
5: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
6: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale. Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
5: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Viaggio in tutta sicurezza. Fratelli Pironi e Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi, a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7, fiatpironibellaria.it.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt.

0: gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici, Audio Art si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
1: Audio Art, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
2: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
3: Ma che materasso hai?
2: Ortopedico, durissimo.
3: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
4: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
5: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
6: E zero mobili, da dove partiamo?
5: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
6: Tutto tutto?
5: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri, tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
6: E spazio bimbi?
5: Ma noi non abbiamo bambini.
6: Ancora?
7: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
6: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
15: Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
15: Buon giovedì 21 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 02:36 passaggio del sole nel segno dei gemelli. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Cristoforo, all'ascolto e non, sono invece nati in data 21 maggio Dante Alighieri, l'attore Raymond Burr, l'attore Mario Pisu e il cantante Gali. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado dei gemelli, hai un carattere molto simile di quelli nati nel giorno 20. Comunque è un grado influente, sei intelligente e scaltro. Potrai avere un buon successo se ti impegnerai sempre con passione e tenacia. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 21 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. A volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Ricordiamo sempre che un tono calmo e pacato vale più di mille argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire. Toro, vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli. Possiamo godere della protezione di Giove in sestile, quindi tranquilli. Gemelli, l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La luna in leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Leone, il Sole inaugura una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire. Non perdiamo il buon umore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare. Vergine, il Sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l'amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva apre porte inaspettate. Bilancia, l'energia del Sole dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l'aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno e andiamocene anche a cercare qualcuno, sono molto divertenti. Venere in trigono amplifica la calma e l'apprezzamento per le cose belle. Siamo pronte ad aprire il cuore. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa ci può spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l'ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci e poi magari vediamoci un bel film. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Riconnettiamoci ai nostri desideri più veri, pure modificandoli se non sono in linea con il nostro sentire. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Ogni resistenza parla di una parte di noi che teme il nuovo. Ascoltiamola, ma senza farci frenare. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna dice così: non si dovrebbe fare attenzione alle parole, ma ai silenzi che durano qualche istante di troppo. Quelli nascondono intere verità. Antonella La Gaipa.
16: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
17: Radio Record. La differenza si sente.

0: Kiss.
1: Ora esatta. Sono le 7:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia, anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio?
8: Oh, buonissimi!
7: Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
9: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
0: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
10: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
0: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
11: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
12: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
13: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
18: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
19: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
18: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
21: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
22: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
23: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
5: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Bella questa pergola, è nuova?
8: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
9: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
8: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
9: Ah, allora quasi quasi.
8: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
10: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
1: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
11: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore.
12: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
13: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
14: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
15: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
16: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
17: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 0344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
14: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
19: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature minime stazionarie comprese fra 12 e 15 gradi. Valori massimi in aumento compresi fra 23 e 28 gradi. Venti deboli orientali, mare quasi calmo. Domani, venerdì 22, avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con valori minimi compresi fra 13 e 16 gradi e valori massimi compresi fra 23 e 29 gradi. Venti in prevalenza deboli dei quadranti orientali con temporanei rinforzi sui rilievi romagnoli. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 23 a martedì 26 maggio. Il consolidamento di un promontorio di alta pressione sull'Europa occidentale favorirà condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Temperature in graduale aumento che a termine periodo potranno raggiungere mediamente valori massimi attorno ai 31 gradi sulle pianure interne. Valori inferiori sul settore costiero e sui rilievi. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
8: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche

0: automoto? Affidati agli esperti.
1: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
0: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
1: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
0: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
3: e qui
2: alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
10: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
2: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58113.
3: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
3: Antiche Macine, la leggenda oggi è reale.

0: Ora esatta. Sono le 7:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalai, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti.
2: Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare, le sue parole su X.
3: Nuovo attacco notturno sull'Ucraina, due forti esplosioni sono state avvertite nella periferia di Kharkiv. I dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme aereo in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano di raid balistici e droni che lasciano la popolazione civile in costante stato d'assedio.
2: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza.

0: cittadinanza onoraria.
1: La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli, forte terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 nell'area dei Campi Flegrei, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, con una profondità di 3 km, è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera, e nei comuni più ad ovest dell'area flegrea. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, di 4.6, chiuse le scuole nel comune di Bacoli.
0: Il calcio: l'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0, ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Pronto?
4: Maria, devi venire subito a casa mia.
3: Perché? Cos'è successo?
4: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
3: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
4: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
5: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede.
14: via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
1: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
5: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore.
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
3: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
7: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
8: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
11: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
12: Benvenuti al Ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
10: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 0344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
7: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
16: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti ed evoluzione diurna sui rilievi. Temperature minime stazionarie comprese fra 12 e 15 gradi. Valori massimi in aumento compresi fra 23 e 28 gradi. Venti deboli orientali, mare quasi calmo. Domani, venerdì 22, avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con valori minimi compresi fra 13 e 16 gradi e valori massimi compresi fra 23 e 29 gradi. Venti in prevalenza deboli dei quadranti orientali con temporanei rinforzi sui rilievi romagnoli. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 23 a martedì 26 maggio. Il consolidamento di un promontorio di alta pressione sull'Europa occidentale favorirà condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Temperature in graduale aumento che a termine periodo potranno raggiungere mediamente valori massimi attorno ai 31 gradi sulle pianure interne. Valori inferiori sul settore costiero e sui rilievi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record.
18: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Viaggio in tutta sicurezza. Fratelli Pironi e Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7, fiatpironibellaria.it.
4: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
5: Ma che materasso hai?
4: Ortopedico, durissimo.
5: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
6: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
12: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
11: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
11: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Agliovit, se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
15: Guarda che se ti prendo!
16: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
17: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
18: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone, è ufficiale. Abbiamo comprato casa.
19: E zero mobili. Da dove partiamo?
18: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
19: Tutto tutto?
18: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
19: E spazio bimbi.
18: Ma noi non abbiamo bambini.
19: Ancora.
20: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
2: Buon giovedì 21 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 02:36, passaggio del sole nel segno dei gemelli. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Cristoforo, allo Scolto e non, sono invece nati in data 21 maggio Dante Alighieri, l'attore Raymond Burr, l'attore Mario Pisu e il cantante Gali. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado dei gemelli, hai un carattere molto simile di quelli nati nel giorno 20. Comunque è un grado influente, sei intelligente e scaltro. Potrai avere un buon successo se ti impegnerai sempre con passione e tenacia. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 21 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. A volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Ricordiamo sempre che un tono calmo e pacato vale più di mille argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire. Toro. Vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli. Possiamo godere della protezione di Giove in sestile, quindi tranquilli. Gemelli, l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La luna in Leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti. Cancro. La forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Leone. Il Sole inaugura una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire. Non perdiamo il buon umore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare. Vergine. Il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l'amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva apre porte inaspettate. Bilancia. L'energia del sole dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l'aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno e andiamocene anche a cercare qualcuno, sono molto divertenti. Venere in Trigono amplifica la calma e l'apprezzamento per le cose belle. Siamo pronte ad aprire il cuore. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa ci può spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l'ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci e poi magari vediamoci un bel film. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona.

0: romanzi che durano qualche istante di troppo. Quelli nascondono intere verità. Antonella La Gaipa.
1: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record ha presentato l'oroscopo. Radio Record. La differenza si sente.

0: Ora esatta. Sono le 9:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record News.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri italiani, ospite di Bruno Vespa Porta a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie. Sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben-Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
0: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
1: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
0: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
2: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno delle abitazioni. Bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli, perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo, 2 anni fa, era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni. Neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
0: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi, per i quarti di finale di singolare, non prima delle 18, Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebol dal punteggio di 2-5.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Record.
4: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
5: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 370344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
6: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Gentili

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
7: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
6: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
12: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
2: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
7: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
8: Voglia di un break in ufficio?
9: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti ed evoluzione diurna sui rilievi. Temperature minime stazionarie comprese fra 12 e 15 gradi. Valori massimi in aumento compresi fra 23 e 28 gradi. Venti deboli orientali, mare quasi calmo. Domani, venerdì 22, avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con valori minimi compresi fra 13 e 16 gradi e valori massimi compresi fra 23 e 29 gradi. Venti in prevalenza deboli dei quadranti orientali con temporanei rinforzi sui rilievi romagnoli. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da sabato 23 a martedì 26 maggio. Il consolidamento di un promontorio di alta pressione sull'Europa occidentale favorirà condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Temperature in graduale aumento che a termine periodo potranno raggiungere mediamente valori massimi attorno ai 31 gradi sulle pianure interne. Valori inferiori sul settore costiero e sui rilievi. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteor Viaggi.it

0: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
3: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
4: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
5: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
6: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
7: Bantai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
15: Bella questa pergola, è nuova?
16: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
17: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
16: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
17: Ah, allora quasi quasi.
16: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
18: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
19: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
20: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
21: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
22: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
0: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record, accende le emozioni.
1: Radio Record. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte

0: tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
5: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
6: Benvenuti al Ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudité di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
7: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 03 44. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
8: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
9: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
11: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
12: Ma che materasso hai?
11: Ortopedico, durissimo.
12: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
13: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 90.
14: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
15: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
16: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
15: Tutto fatto in casa?
16: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
15: Mangiamo qui o portiamo via?
16: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
15: E allora che stiamo aspettando?
17: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
18: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
19: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
18: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
20: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
21: Fatti stupire da Popi.
22: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
23: Radio Record Sport.
24: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rogers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rogers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli Catania e Salernitana Union Brescia le semifinali dei playoff di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex de Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben due volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
25: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 10:01. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale, ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che arrivato a Fiumicino rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
4: Mi spiace se loro adesso sono ancora là. Io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
2: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
3: Una forte scossa di terremoto.

0: Moto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
1: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
0: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
1: Voltiamo pagina. Un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Cara, sono veramente stressato, ho bisogno di staccare la spina.
12: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
11: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
13: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
11: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
14: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
15: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
16: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
17: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Radio Record! Che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
3: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
5: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0554 1 68 81 80.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
7: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
9: Viaggio in tutta sicurezza. Fratelli Pironi e Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7. fiatpironibellaria.it.
10: Pronto?
11: Maria, devi venire subito a casa mia.
10: Perché? Cos'è successo?
11: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
10: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
12: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
13: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti? E gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
16: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
18: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
20: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 10 e 29 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, bendati, inginocchiati e piegati verso terra, con le fascette ai polsi, circondati da militari con il volto coperto, mentre dagli altoparlanti risuona l'inno nazionale israeliano. Delle immagini diffuse ieri mattina dal profilo del ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, c'è anche Lola Fabri, la skipper trentenne riminese rapita dalla marina israeliana durante l'abordaggio della Global Sumud flottiglia, diretta verso Gaza. L'attivista di Non Una di Meno Rimini si trovava a bordo della Bait Umnar, imbarcazione battente bandiera italiana, una delle ultime barche del convoglio umanitario abbordate martedì dalle autorità israeliane in acque internazionali. Insieme a lei sono stati fermati 428 attiviste e attivisti provenienti da oltre 40 paesi, tra cui 29 italiani. Sant'Arcangelo di Romagna, il Consiglio Comunale approva la delibera per tutelare e mantenere in vita il Parco Artistico di Mutonia, dichiarando la sussistenza di prevalenti interessi pubblici sulla demolizione dell'area sancita dal Consiglio di Stato nel gennaio 2025. Via libera anche alla variazione di bilancio, con l'appoggio di Fratelli d'Italia e maggioranza, mentre i consiglieri di Alleanza Civica e il consigliere Luigi Berlati hanno espresso voto contrario. All'aggiornamento del PUMS e alla mozione per un salario dignitoso negli appalti pubblici promossa da Pensa Una Mano, che ha ricevuto il semaforo verde nonostante il no calato da opposizione e Berlati. Sul caso dei mutoidi, il sindaco ha auspicato che l'esperienza di Sant'Arcangelo possa diventare un caso scuola per un aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dei patrimoni culturali contemporanei, riattualizzando i valori della Repubblica, partendo dall'articolo 9 della Costituzione.
2: Lo sport.
3: Ravenna, il contatore segna 4.995 spettatori come contro Arezzo e Ascoli, e ciò significa sold out. Ravenna risponde secondo le attese e la gente del Benelli è presente e pronta a credere alla rimonta. Sono 550 i tifosi della Salernitana che popolano la curva sud. Il transito di Andrea Mandorlini sotto la curva Granata accende i tifosi campani, ma i ravennati sono pronti alla coreografia gigante poco prima che le squadre appaiano in campo. Uno striscione copre l'intera estensione della curva nord e accoglie i giocatori all'ingresso. Dopo 5 minuti del calcio d'inizio, le squadre scelgono di attaccare nella ripresa sotto le rispettive curve. Giulio Donati scatena subito i sentimenti più intensi sotto la gradinata centrale, una gomitata presa e subito dopo un'entrata a buloni roventi sull'escano, proprio davanti alla panchina di Cosmi. Intorno alla mezz'ora la curva giallorossa decide di rinverdire con uno striscione i buoni rapporti stabiliti 20 anni fa in Lega Pro con la tifoseria ospite e viene cordialmente ricambiata. Inizia il secondo tempo e i decibel in curva nord si alzano, chiamando gli attacchi giallorossi, ma quando al 55esimo Bianconi si fa espellere è chiaro che la missione diventa impossibile. La curva spinge ancora agli assalti giallorossi, ma arrivano i gol di Villa e Inglese e la festa è tutta sotto la sud. Il popolo giallorosso mette comunque in archivio un'annata che non si vedeva da 17 anni e quando i giocatori si affacciano sotto la curva alla fine li accolgono gli applausi, il coro "Grazie ragazzi" e lo striscione "Chi cade lottando non camminerà mai solo". Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
4: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
5: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 370344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
6: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
15: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
15: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
17: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
18: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
19: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
20: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
21: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
20: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
22: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
23: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
12: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
11: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
14: Hai sentito? Ma che cos'è?
15: È il nuovo distributore automatico di acqua.
14: Sai che novità?
15: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
14: Ah, però...
15: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
14: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
16: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Carotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
6: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
4: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice

0: vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
1: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
0: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
1: Caso Nessy Guerra. L'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
0: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Record. Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
3: E zero mobili. Da dove partiamo?
2: Da chi fa tutto. MTMR da Agatteo.
3: Tutto, tutto?
2: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
3: E spazio bimbi.
2: Ma noi non abbiamo bambini.
3: Ancora?
4: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom Agatteo.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
11: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
18: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta di una torta adattissima al periodo estivo, la torta fredda alle pesche. Vediamo insieme gli ingredienti. 200 g di biscotti, 100 g di burro o yogurt, marmellata, alcune pesche e 250 g di ricotta. Passiamo al procedimento, tritiamo 200 g di biscotti secchi con 100 g di burro oppure 100 g di yogurt, preferibilmente greco. Li sistemiamo in una tortiera da 20 cm creando un bordo di 1 cm. Mettiamo in freezer per 20 minuti. A questo punto lavoriamo 250 g di ricotta con un cucchiaio abbondante di zucchero. Aggiungiamo due pesche nettarine tagliate a pezzetti e sistemiamo il tutto sulla base. Spalmiamo un velo di marmellata, tagliamo a fettine una pesca e decoriamo il dolce. Naturalmente questa torta va conservata in frigorifero. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato. 200 g di biscotti, 100 g di burro oppure yogurt greco, marmellata, alcune pesche, 250 g di ricotta. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
17: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
11: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
12: Viaggio in tutta sicurezza. Fratelli Pironi e Bellaria, officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici, vendita auto nuove del gruppo FCA, usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7, fiatpironibellaria.it.
13: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
14: Ma che materasso hai?
13: Ortopedico, durissimo.
14: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
15: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
18: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
16: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
20: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
3: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
2: Tutto fatto in casa?
3: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
2: Mangiamo qui o portiamo via?
3: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
2: E allora che stiamo aspettando?
4: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
5: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
6: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
7: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
6: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
8: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
6: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
9: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
10: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
17: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
19: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
21: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

Ligabue, Gianluca Grignani, Neck, Jovanotti, Laura Pausini e tutti i protagonisti della musica italiana degli anni 90 ogni giovedì mattina su Radio Record. Come eravamo negli anni 90.

0: Radio Record.
1: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
4: E zero mobili, da dove partiamo?
3: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
4: Tutto tutto?
3: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
4: E spazio bimbi.
3: Ma noi non abbiamo bambini.
4: Ancora?
5: MTM Arreda, dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
12: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 370344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
13: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e del giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
4: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
6: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sulla dei costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
5: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
4: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
5: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
4: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14.

0: 12 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi 9 azzurri, 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie e anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex de Minaur.
1: Ed è tutto, a più tardi!
2: Radio Record.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis, calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antiche Macine.
6: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi arriviamo. Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
7: Bella questa pergola, è nuova?
8: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
9: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
8: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
9: Ah, allora quasi quasi.
8: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
10: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
14: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
13: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
14: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
13: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
13: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 03 44. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
6: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
13: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
6: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, bendati, inginocchiati e piegati verso terra, con le fascette ai polsi, circondati da militari con il volto coperto, mentre dagli altoparlanti risuona l'inno nazionale israeliano. Delle immagini diffuse ieri mattina dal profilo del ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, c'è anche Lola Fabri, la skipper trentenne riminese rapita dalla marina israeliana durante l'abbordaggio della Global Sumud Flottiglia, diretta verso Gaza. L'attivista di Non Una di Meno Rimini si trovava a bordo della Bait Umnar, imbarcazione battente bandiera italiana, una delle ultime barche del convoglio umanitario abbordate martedì dalle autorità israeliane in acque internazionali. Insieme a lei sono stati fermati 428 attiviste e attivisti provenienti da oltre 40 paesi, tra cui 29 italiani. Sant'Arcangelo di Romagna. Il Consiglio Comunale approva la delibera per tutelare e mantenere in vita il Parco Artistico di Mutonia, dichiarando la sussistenza di prevalenti interessi pubblici sulla demolizione dell'area sancita dal Consiglio di Stato nel gennaio 2025. Via libera anche alla variazione di bilancio, con l'appoggio di Fratelli d'Italia e maggioranza, mentre i consiglieri di Alleanza Civica e il consigliere Luigi Berlati hanno espresso voto contrario. All'aggiornamento del PUMS e alla mozione per un salario dignitoso negli appalti pubblici promossa da Pensa Una Mano, che ha ricevuto il semaforo verde nonostante il no calato da opposizione e Berlati. Sul caso dei mutoidi, il sindaco ha auspicato che l'esperienza di Sant'Arcangelo possa diventare un caso scuola per un aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dei patrimoni culturali contemporanei, riattualizzando i valori della Repubblica, partendo dall'articolo 9 della Costituzione.
3: Lo sport.
4: Ravenna, il contatore segna 4.995 spettatori come contro Arezzo e Ascoli, e ciò significa sold out. Ravenna risponde secondo le attese e la gente del Benelli è presente e pronta a credere alla rimonta. Sono 550 i tifosi della Salernitana che popolano la curva sud. Il transito di Andrea Mandorlini sotto la curva Granata accende i tifosi campani, ma i ravennati sono pronti alla coreografia gigante poco prima che le squadre appaiano in campo. Uno striscione copre l'intera estensione della curva nord e accoglie i giocatori all'ingresso. Dopo 5 minuti del calcio d'inizio, le squadre scelgono di attaccare nella ripresa sotto le rispettive curve. Giulio Donati scatena subito i sentimenti più intensi sotto la gradinata centrale. Una gomitata presa e subito dopo un'entrata a buloni roventi sull'escano, proprio davanti alla panchina di Cosmi. Intorno alla mezz'ora la curva giallorossa decide di rinverdire con uno striscione i buoni rapporti stabiliti 20 anni fa in Lega Pro con la tifoseria ospite e viene cordialmente ricambiata. Inizia il secondo tempo e i decibel in curva nord si alzano, chiamando gli attacchi giallorossi, ma quando al 55esimo Bianconi si fa espellere è chiaro che la missione diventa impossibile. La curva spinge ancora agli assalti giallorossi, ma arrivano i gol di Villa e Inglese e la festa è tutta sotto la sud. Il popolo giallorosso mette comunque in archivio un'annata che non si vedeva da 17 anni e quando i giocatori si affacciano sotto la curva alla fine li accolgono gli applausi, il coro "Grazie ragazzi" e lo striscione "Chi cade lottando non camminerà mai solo". Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
5: Radio Record. Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
5: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
7: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
9: Ah!
8: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
9: Ma che materasso hai?
8: Ortopedico, durissimo.
9: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
7: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
13: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
14: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
15: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
16: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
17: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
18: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
19: Hai sentito? Ma che cos'è?
20: È il nuovo distributore automatico di acqua.
19: Sai che novità?
20: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
19: Ah, però...
20: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
19: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
18: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
21: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
22: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Viaggio in tutta sicurezza. Fratelli Pironi e Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e il ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi, a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7, fiatpironibellaria.it.
3: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
4: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
3: Tutto fatto in casa?
4: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
3: Mangiamo qui o portiamo via?
4: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sport.
3: E allora che stiamo aspettando?
5: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
6: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
9: E zero mobili. Da dove partiamo?
8: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
9: Tutto tutto?
8: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
9: E spazio bimbi.
8: Ma noi non abbiamo bambini.
9: Ancora.
2: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58113.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
16: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
17: E qui?
16: Alle terme!
17: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
16: Certo! Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino. Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
1: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
18: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
19: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0. I primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minore, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dombia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
6: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 13:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish, lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
5: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
3: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
4: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni. Le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
3: Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al Tribunale del riesame.
4: La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
3: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
4: Ed è tutto. A più tardi.

0: Radio Record.
1: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
2: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
1: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
3: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
10: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
11: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
12: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
13: Guarda che se ti prendo.
14: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
15: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
16: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
18: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
19: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudité di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
8: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 370344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
9: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

0: Ora esatta. Sono le 13:31. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. San Marino, due imbarcazioni battenti bandiera sammarinese sono finite al centro del caso internazionale della Global Sumut Flottilla. Si tratta della Akir e della Kafr, abbordate nella serata del 18 maggio dalla Marina israeliana al largo delle coste di Cipro. Sulla Akir viaggiavano 10 persone, 7 cittadini turchi, un tedesco, uno statunitense e un sudafricano, mentre sulla Kafr erano presenti 11 attivisti, fra cui anche gli italiani Andrea Sebastiano Tribulato e Luca Poggi. La vicenda è rapidamente arrivata anche al centro del dibattito politico sammarinese. Repubblica Futura ha presentato un'interpellanza al Congresso di Stato chiedendo chiarimenti sulle condizioni degli attivisti fermati e domandando se il governo abbia formalmente protestato con Israele per gli atti in palese violazione del diritto internazionale. Rimini, continua l'incredibile sequenza di arresti per un quarantenne riminese indagato per maltrattamenti, finito in manette per la quarta volta in poche settimane. L'uomo ha violato ancora una volta il divieto di avvicinamento alla madre. Nonostante il braccialetto elettronico continui a far scattare i controlli, è stato sorpreso nuovamente a meno di 1000 metri dall'abitazione dell'anziana. Ieri si è tenuto l'ennesimo capitolo in tribunale per il processo per direttissima. Di fronte alla sistematica inosservanza delle prescrizioni, la procura ha tentato la linea dura, chiedendo la custodia cautelare in carcere. Il giudice, tuttavia, sentite le argomentazioni del difensore di fiducia, non ha disposto la misura restrittiva e lo ha rimesso in libertà. Il nodo giudiziario verrà risolto in un'unica soluzione. Il processo è stato infatti rinviato al prossimo ottobre. In quel momento tutti e quattro i procedimenti nati dalla direttissime saranno riuniti in un solo maxi processo.
2: Lo sport.
3: Ravenna, il contatore segna 4.995 spettatori come contro Arezzo e Ascoli e ciò significa sold out. Ravenna risponde secondo le attese e la gente del Benelli è presente e pronta a credere alla rimonta. Sono 550 i tifosi della Salernitana che popolano la curva sud. Il transito di Andrea Mandorlini sotto la curva Granata accende i tifosi campani, ma i ravennati sono pronti alla coreografia gigante poco prima che le squadre appaiono in campo. Uno striscione copre l'intera estensione della curva nord e accoglie i giocatori all'ingresso. Dopo 5 minuti del calcio d'inizio, le squadre scelgono di attaccare nella ripresa sotto le rispettive curve. Giulio Donati scatena subito i sentimenti più intensi sotto la gradinata centrale. Una gomitata presa e subito dopo un'entrata a buloni roventi sull'escano, proprio davanti alla panchina di Cosmi. Intorno alla mezz'ora la curva giallorossa decide di rinverdire con uno striscione i buoni rapporti stabiliti 20 anni fa in Lega Pro con la tifoseria ospite e viene cordialmente ricambiata. Inizia il secondo tempo e i decibel in curva nord si alzano, chiamando gli attacchi giallorossi, ma quando al 55esimo Bianconi si fa espellere è chiaro che la missione diventa impossibile. La curva spinge ancora agli assalti giallorossi, ma arrivano i gol di Villa e Inglese e la festa è tutta sotto la sud. Il popolo giallorosso mette comunque in archivio un'annata che non si vedeva da 17 anni e quando i giocatori si affacciano sotto la curva alla fine li accolgono gli applausi, il coro "grazie ragazzi" e lo striscione "chi cade lottando non camminerà mai solo". Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
13: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
14: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
13: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
15: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
16: Fatti stupire da Popi.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: domenica.
1: Radio Record.
2: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
3: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
2: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore.
4: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
2: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
5: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
6: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
11: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
10: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
15: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
17: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
17: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
18: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
19: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
20: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
21: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
22: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
21: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
23: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 13:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
2: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
3: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
2: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027, peggiore in Unione Europea.
3: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
2: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
4: Tutto fatto in casa?
5: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
4: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
4: E allora che stiamo aspettando?
6: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
11: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali.

0: Originali e gustose. Bantai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Bantai, i sapori della cucina thailandese.
1: Viaggia in tutta sicurezza. Fratelli Pironi e Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e il ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi, a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7, fiatpironibellaria.it.
2: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
3: Ma che materasso hai?
2: Ortopedico, durissimo.
3: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
4: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
5: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
6: E zero mobili. Da dove partiamo?
5: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
6: Tutto, tutto?
5: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
6: E spazio bimbi.
5: Ma noi non abbiamo bambini.
6: Ancora.
7: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
10: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
4: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
5: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
9: Moto Revolution! Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
13: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
12: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
14: Benvenuti al Ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudité di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
15: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 370344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
16: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
17: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
16: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
9: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
2: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Il pomeriggio di Radio Record suona.

0: Radio Record.
1: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Viaggia in tutta sicurezza. Fratelli Pironi a Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7. fiatpironibellaria.it.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
7: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
8: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
7: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
7: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
10: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
11: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
16: E qui?
15: Alle terme!
16: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
15: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
17: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 15:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
3: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
4: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
3: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danietz a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danietz l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
4: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
3: Il tennis è giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex de Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull e Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente

0: familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
6: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
7: Benvenuti al Ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
5: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 03 44. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
8: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
9: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
10: Ma che materasso hai?
9: Ortopedico, durissimo.
10: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
11: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio.
14: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta di una torta adattissima al periodo estivo, la torta fredda alle pesche. Vediamo insieme gli ingredienti. 200 g di biscotti, 100 g di burro o yogurt, marmellata, alcune pesche e 250 g di ricotta. Passiamo al procedimento, tritiamo 200 g di biscotti secchi con 100 g di burro oppure 100 g di yogurt, preferibilmente greco. Li sistemiamo in una tortiera da 20 cm creando un bordo di 1 cm. Mettiamo in freezer per 20 minuti. A questo punto lavoriamo 250 g di ricotta con un cucchiaio abbondante di zucchero. Aggiungiamo due pesche nettarine tagliate a pezzetti e sistemiamo il tutto sulla base. Spalmiamo un velo di marmellata, tagliamo a fettine una pesca e decoriamo il dolce. Naturalmente questa torta va conservata in frigorifero. Rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato. 200 g di biscotti, 100 g di burro oppure yogurt greco, marmellata, alcune pesche, 250 g di ricotta. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
15: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
3: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Bella questa pergola, è nuova?
10: Sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
11: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
10: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
11: Ah, allora quasi quasi.
10: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project. Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record.
18: Radio Record. Accende le emozioni.
19: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibracu Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibracu Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
8: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
7: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
9: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
13: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
14: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
15: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
16: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore.
3: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
4: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
5: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
10: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
11: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
12: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
13: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
12: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
13: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
12: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Radio Record, la la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Radio Record Sport.
19: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Grixpur e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Una Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 16:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz.

0: Enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
1: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
0: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
1: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze, con flessione del 3,8%.
0: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alisse, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
3: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
2: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
4: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
5: E zero mobili. Da dove partiamo?
4: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
5: Tutto tutto?
4: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
5: E spazio bimbi.
4: Ma noi non abbiamo bambini.
5: Ancora.
6: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Concessionaria Japancara, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte, rigorosamente in forno a legna.
12: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 370344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
13: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
14: Voglia di un break in ufficio?
15: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee.

0: Murphy distributori automatici. L'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
6: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Con l'arrivo della bella stagione cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo, perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
16: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 16:30. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. San Marino, due imbarcazioni battenti bandiera sammarinese sono finite al centro del caso internazionale della Global Sumut Flottilla. Si tratta della Akir e della Kafr, abbordate nella serata del 18 maggio dalla Marina israeliana al largo delle coste di Cipro. Sulla Akir viaggiavano 10 persone, 7 cittadini turchi, un tedesco, uno statunitense e un sudafricano, mentre sulla Kafr erano presenti 11 attivisti, fra cui anche gli italiani Andrea Sebastiano Tribulato e Luca Poggi. La vicenda è rapidamente arrivata anche al centro del dibattito politico sammarinese. Repubblica Futura ha presentato un'interpellanza al Congresso di Stato chiedendo chiarimenti sulle condizioni degli attivisti fermati e domandando se il governo abbia formalmente protestato con Israele per gli atti in palese violazione del diritto internazionale. Rimini, continua l'incredibile sequenza di arresti per un quarantenne riminese indagato per maltrattamenti, finito in manette per la quarta volta in poche settimane. L'uomo ha violato ancora una volta il divieto di avvicinamento alla madre. Nonostante il braccialetto elettronico continui a far scattare i controlli, è stato sorpreso nuovamente a meno di 1000 metri dall'abitazione dell'anziana. Ieri si è tenuto l'ennesimo capitolo in tribunale per il processo per direttissima. Di fronte alla sistematica inosservanza delle prescrizioni, la procura ha tentato la linea dura, chiedendo la custodia cautelare in carcere. Il giudice, tuttavia, sentite le argomentazioni del difensore di fiducia, non ha disposto la misura restrittiva e lo ha rimesso in libertà. Il nodo giudiziario verrà risolto in un'unica soluzione. Il processo è stato infatti rinviato al prossimo ottobre. In quel momento tutti e quattro i procedimenti nati dalla direttissime saranno riuniti in un solo maxi processo.
1: Lo sport.
2: Ravenna, il contatore segna 4.995 spettatori come contro Arezzo e Ascoli e ciò significa sold out. Ravenna risponde secondo le attese e la gente del Benelli è presente e pronta a credere alla rimonta. Sono 550 i tifosi della Salernitana che popolano la curva sud. Il transito di Andrea Mandorlini sotto la curva Granata accende i tifosi campani, ma i ravennati sono pronti alla coreografia gigante poco prima che le squadre appaiono in campo. Uno striscione copre l'intera estensione della curva nord e accoglie i giocatori all'ingresso. Dopo 5 minuti del calcio d'inizio, le squadre scelgono di attaccare nella ripresa sotto le rispettive curve. Giulio Donati scatena subito i sentimenti più intensi sotto la gradinata centrale. Una gomitata presa e subito dopo un'entrata a buloni roventi sull'escano, proprio davanti alla panchina di Cosmi. Intorno alla mezz'ora la curva giallorossa decide di rinverdire con uno striscione i buoni rapporti stabiliti 20 anni fa in Lega Pro con la tifoseria ospite e viene cordialmente ricambiata. Inizia il secondo tempo e i decibel in curva nord si alzano, chiamando gli attacchi giallorossi, ma quando al 55esimo Bianconi si fa espellere è chiaro che la missione diventa impossibile. La curva spinge ancora agli assalti giallorossi, ma arrivano i gol di Villa e Inglese e la festa è tutta sotto la sud. Il popolo giallorosso mette comunque in archivio un'annata che non si vedeva da 17 anni e quando i giocatori si affacciano sotto la curva alla fine li accolgono gli applausi, il coro "Grazie ragazzi" e lo striscione "Chi cade lottando non camminerà mai solo". Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Pen. Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
7: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
6: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
8: Pronto?
9: Maria, devi venire subito a casa mia.
8: Perché? Cos'è successo?
9: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
8: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
9: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
10: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
13: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
14: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
5: E zero mobili. Da dove partiamo?
4: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
5: Tutto, tutto?
4: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
5: E spazio bimbi.
4: Ma noi non abbiamo bambini.
5: Ancora.
6: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTM Arreda It e in showroom a Gatteo.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
9: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
10: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
16: Viaggio in tutta sicurezza. Fratelli Pironi a Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7. fiatpironibellaria.it.
17: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
18: Fatti stupire da Popi.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ciò arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
1: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
0: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
1: Il Tribunale Civile di Rezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Mallorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
0: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio-Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
1: Siamo allo sport. In chiusura, Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti del mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte né al Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Record.
3: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
4: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte, rigorosamente in forno a legna.
10: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 03 44. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
8: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
11: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
12: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003. A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori.

0: Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Gentili parenti.

0: nazionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
4: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
5: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale. Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
6: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
5: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
12: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Guarda che se ti prendo.
14: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco.
13: Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
0: Radio Record, accende le emozioni.

0: narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
3: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Bella questa pergola, è nuova?
9: Eh sì, pergola bioclimatica con la pelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
10: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
9: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
10: Ah, allora quasi quasi.
9: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
11: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
16: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
15: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
17: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggi
14: viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
3: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
8: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
7: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
12: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
13: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
12: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
13: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
12: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, ha sottolineato il leader di Kiev.

0: Italia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
1: Giovanna Epice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. Perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
0: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
1: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia. Doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Negli ultimi chilometri tenta uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Record.
3: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
4: Ma sciorbole, ma sociume, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: Viaggia in tutta sicurezza. Fratelli Pironi a Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7, fiatpironibellaria.it.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Ah, oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
11: Ma che materasso hai?
10: Ortopedico, durissimo.
11: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
12: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
13: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
14: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
13: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
15: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto

0: base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudité di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
14: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 0344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
15: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
17: Fatti stupire da Popi.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. The future. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 22 maggio. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature con valori minimi compresi fra 12 e 16 gradi e valori massimi fra 23 e 26 gradi sulle aree costiere e 27 e 29 gradi sulle pianure interne. Venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
20: Radio Record. On the road. Il viaggio continua.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
2: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
6: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
7: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
8: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Cara, sono veramente stressato, ho bisogno di staccare la spina.
13: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
12: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
13: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
12: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
14: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
15: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
16: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
17: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
16: Tutto fatto in casa?
17: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
16: Mangiamo qui o portiamo via?
17: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
16: E allora che stiamo aspettando?
17: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
18: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti? E gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
15: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
14: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
16: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
17: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
18: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
19: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
20: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
4: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record, Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta. Il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. Da MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria. La conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vicecampione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi: Costante Girardengo e Fausto Coppi. Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Per il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Ton Aerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
10: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. meteorviaggi.it.

0: Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
4: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters, citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran

0: Una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la Premier, intervenendo in consiglio comunale sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
1: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
0: Roland Garros, se al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire da Jana Jastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
1: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Record.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Viaggia in tutta sicurezza. Fratelli Pironi a Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7, fiatpironibellaria.it.
8: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
9: E zero mobili. Da dove partiamo?
8: Da chi fa tutto? MTM Arreda a Gatteo.
9: Tutto tutto?
8: Certo, ogni ambiente di casa, dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
9: E spazio bimbi.
8: Ma noi non abbiamo bambini.
9: Ancora?
10: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza

0: forza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58113.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
8: Radio Record, la differenza si sente.

0: Something I want to talk about.
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
6: Ma che materasso hai?
5: Ortopedico, durissimo.
6: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
7: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24 e a Riccione, in via Statale Adriatica 25, 0541 60 38 98.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D. Auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D. Competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D. Noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D. L'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
12: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
13: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
14: E qui?
13: Alle terme!
14: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
13: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
15: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori. Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
16: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 22 maggio. Avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature con valori minimi compresi fra 12 e 16 gradi e valori massimi fra 23 e 26 gradi sulle aree costiere e 27 e 29 gradi sulle pianure interne. Venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
3: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record.
18: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 19 e 31 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, bendati, inginocchiati e piegati verso terra, con le fascette ai polsi, circondati da militari con il volto coperto, mentre dagli altoparlanti risuona l'inno nazionale israeliano. Nelle immagini diffuse ieri mattina dal profilo del ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, c'è anche Lola Fabri, la skipper trentenne riminese rapita dalla marina israeliana durante l'abordaggio della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza. L'attivista di Non Una di Meno Rimini si trovava a bordo della Bait Umnar, imbarcazione battente bandiera italiana, una delle ultime barche del convoglio umanitario abbordate martedì dalle autorità israeliane in acque internazionali. Insieme a lei sono stati fermati 428 attiviste e attivisti provenienti da oltre 40 paesi, tra cui 29 italiani. Gatteo. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della truffa ai danni di un'anziana di Gatteo, raggirata lo scorso aprile con la tecnica dei falsi carabinieri. Grazie all'intervento dei militari dell'arma di Savignano su Rubicone e di Treviso, la refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria, una donna di 93 anni. L'anziana era stata contattata telefonicamente da alcuni malviventi che, fingendosi carabinieri, le avevano raccontato di un grave incidente provocato dalla figlia. Facendo leva sulla paura e minacciando conseguenze penali, i truffatori erano riusciti a convincerla a consegnare denaro e gioielli custoditi in casa come presunta cauzione. Poco dopo, un complice si era presentato alla porta dell'abitazione ritirando oro e contanti. Dopo la segnalazione, i carabinieri della stazione di Savignano su Rubicone hanno avviato immediatamente le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di controllo del territorio dotate di lettore targhe. Gli accertamenti hanno permesso di individuare l'auto utilizzata dai malviventi. Grazie alla collaborazione fra i diversi reparti dell'arma, il veicolo è stato intercettato alcuni giorni dopo dai carabinieri della compagnia di Treviso. Durante la perquisizione dell'auto, i militari hanno rinvenuto la rifurtiva nascosta in alcune scatole da scarpe del bagagliaio e denunciato uno dei presunti responsabili. Ieri mattina i carabinieri si sono recati a casa della 93enne per restituire i gioielli recuperati. La donna, commossa, ha potuto riabbracciare anelli e collane dal grande valore affettivo, ringraziando i militari per il lavoro svolto. Verucchio. Nessun passo indietro dei familiari sulla morte di Gervaso Crescentini, il 96enne travolto e ucciso nel luglio scorso in via Marecchiese, nel centro abitato di Villa Verucchio. La procura ha chiesto l'archiviazione per l'automobilista, ipotizzando un impatto inevitabile causato da un azzardato attraversamento fuori dalle strisce pedonali. Una ricostruzione contestata dai familiari della vittima. Il defunto aveva due figli, uno assistito dall'avvocato Cinzia Novelli e un altro seguito dall'avvocato Martina Montanari, che chiarisce. A seguito della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero Davide Ercolani, abbiamo depositato in questi giorni un'opposizione. I legali puntano su elementi chiave, come l'assenza di frenate e la velocità dell'auto ritenuta superiore ai limiti. Stiamo contestando le motivazioni dell'archiviazione sulla base di una nostra perizia dinamico-cinematica di parte. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Alla Romagna Pneus torna il 4x2, compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
9: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
8: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Cara, sono veramente stressato. Ho bisogno di staccare la spina.
14: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
13: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore.
15: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
13: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
16: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
17: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
18: Bella questa pergola. È nuova?
19: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
20: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
19: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
20: Ah, allora quasi quasi.
19: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
21: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
22: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano, 0547. 7665959.
17: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
23: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
4: Viaggio in tutta sicurezza. Fratelli Pironi a Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7. fiatpironibellaria.it.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
7: E zero mobili. Da dove partiamo?
6: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
7: Tutto tutto?
6: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
7: E spazio bimbi.
6: Ma noi non abbiamo bambini.
7: Ancora.
8: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudité di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
12: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 0344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
13: Prenota un tavolo. E se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che...

0: Ora esatta. Sono le 20:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. La porta aerea in Ibiza ai Caraibi non è per intimidire Cuba, lo ha detto Donald Trump, che poi spiega: l'isola non ha soldi, non ha elettricità, non ha cibo, non ha niente, la aiuteremo, vogliamo aiutare i cubani. Poi sull'Iran: con l'Iran stiamo trattando, ha detto, e risolveremo in un modo o nell'altro. E sull'uranio arricchito di Teheran aggiunge: noi avremo l'uranio altamente arricchito, non ne abbiamo bisogno, non lo vogliamo e probabilmente lo distruggeremo. Anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti lo scorso 14 maggio durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive sono stati recuperati nelle profondità marine a 60 metri. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie i cadaveri della 22enne Giorgia Sommacal e del 31enne Muriel Odeninno, dopo quelli della prof Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Maggioranza al lavoro sulla legge elettorale in vista della presentazione del testo base che arriverà al termine della discussione generale. La soglia oltre la quale scatterà il premio di maggioranza verrebbe innalzato dal 40% al 41%, più probabilmente al 42%. Si abbasserebbe alla Camera da 230 a 220-222 il tetto massimo di seggi che una coalizione può ottenere grazie al premio, che resterebbe di 70 e 35 al Senato. Dovrebbe essere eliminato invece il meccanismo del ballottaggio. Un 60enne viene colpito da infarto mentre gioca a padel. L'uomo, colto da malore, si accascia improvvisamente a terra in preda agli spasmi e rischia di morire, ma viene salvato grazie al tempestivo intervento di un'infermiera, anche lei giocatrice di padel, che si trova sui campetti per caso. È successo a Napoli. Grazie alla manovra rianimatoria e all'uso di un defibrillatore disponibile sul posto, il 60enne viene salvato. L'episodio è accaduto martedì scorso. Ciclismo in chiusura: il belga Alex Segart si aggiudica la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure di 175 km. Segart scatta a sorpresa a 2 km dal traguardo e piazza un acuto che lo porta fino al traguardo. Si tratta di una frazione senza strappi clamorosi. Dopo il Colle Giovo restano in testa in 6, ma non durano molto. Gli ultimi 3 chilometri sono terreno dei velocisti, ma il colpo lo fa la maglia rosa Eulalio, che si aggiudica un abbuono da 6 secondi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Di

0: tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Radio Record, la differenza si sente.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
10: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
11: Voglia di un break in ufficio?
12: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 22 maggio. Avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature con valori minimi compresi fra 12 e 16 gradi e valori massimi fra 23 e 26 gradi sulle aree costiere e 27 e 29 gradi sulle pianure interne. Venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 20 e 29 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, bendati, inginocchiati e piegati verso terra, con le fascette ai polsi, circondati da militari con il volto coperto, mentre dagli altoparlanti risuona l'inno nazionale israeliano. Nelle immagini diffuse ieri mattina dal profilo del ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, c'è anche Lola Fabri, la skipper trentenne riminese rapita dalla marina israeliana durante l'abordaggio della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza. L'attivista di Non Una di Meno Rimini si trovava a bordo della Bait Umnar, imbarcazione battente bandiera italiana, una delle ultime barche del convoglio umanitario abbordate martedì dalle autorità israeliane in acque internazionali. Insieme a lei sono stati fermati 428 attiviste e attivisti provenienti da oltre 40 paesi, tra cui 29 italiani. Gatteo. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della truffa ai danni di un'anziana di Gatteo, raggirata lo scorso aprile con la tecnica dei falsi carabinieri. Grazie all'intervento dei militari dell'arma di Savignano su Rubicone e di Treviso, la refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria, una donna di 93 anni. L'anziana era stata contattata telefonicamente da alcuni malviventi che, fingendosi carabinieri, le avevano raccontato di un grave incidente provocato dalla figlia. Facendo leva sulla paura e minacciando conseguenze penali, i truffatori erano riusciti a convincerla a consegnare denaro e gioielli custoditi in casa come presunta cauzione. Poco dopo, un complice si era presentato alla porta dell'abitazione ritirando oro e contanti. Dopo la segnalazione, i carabinieri della stazione di Savignano su Rubicone hanno avviato immediatamente le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di controllo del territorio dotate di lettore targhe. Gli accertamenti hanno permesso di individuare l'auto utilizzata dai malviventi. Grazie alla collaborazione fra i diversi reparti dell'arma, il veicolo è stato intercettato alcuni giorni dopo dai carabinieri della compagnia di Treviso. Durante la perquisizione dell'auto, i militari hanno rinvenuto la rifurtiva nascosta in alcune scatole da scarpe del bagagliaio e denunciato uno dei presunti responsabili. Ieri mattina i carabinieri si sono recati a casa della 93enne per restituire i gioielli recuperati. La donna, commossa, ha potuto riabbracciare anelli e collane dal grande valore affettivo, ringraziando i militari per il lavoro svolto. Verucchio, nessun passo indietro dei familiari sulla morte di Gervaso Crescentini, il 96enne travolto e ucciso nel luglio scorso in via Marecchiese, nel centro abitato di Villa Verucchio. La procura ha chiesto l'archiviazione per l'automobilista, ipotizzando un impatto inevitabile causato da un azzardato attraversamento fuori dalle strisce pedonali. Una ricostruzione contestata dai familiari della vittima. Il defunto aveva due figli, uno assistito dall'avvocato Cinzia Novelli e un altro seguito dall'avvocato Martina Montanari, che chiarisce. A seguito della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero Davide Ercolani, abbiamo depositato in questi giorni un'opposizione. I legali puntano su elementi chiave, come l'assenza di frenate e la velocità dell'auto ritenuta superiore ai limiti. Stiamo contestando le motivazioni dell'archiviazione sulla base di una nostra perizia dinamico-cinematica di parte. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Radio Record.
1: Oggi ho la schiena a pezzi e il collo inchiodato.
2: Ma che materasso hai?
1: Ortopedico, durissimo.
2: Scherzi? Il materasso deve adattarsi alla forma del corpo, come il Biomemory di Oscar Bellettini Materassi. Ecologico, antibatterico, specifico per la colonna vertebrale. Poi con il freschissimo guanciale Memory, in estate non sudi. Oscar Bellettini, materassi con dispositivo medico certificato. Cosa aspetti? Informati.
3: A Rimini, in via Panzini 7, 0541 77 03 24. E a Riccione, in via Statale Adriatica 25 0541 60 38 98.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
9: E zero mobili. Da dove partiamo?
8: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
9: Tutto, tutto?
8: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
9: E spazio bimbi.
8: Ma noi non abbiamo bambini.
9: Ancora.
10: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. mtmarreda.it e in showroom a Gatteo.
11: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
14: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
16: Viaggio in tutta sicurezza. Fratelli Pironi a Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e il ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7, fiatpironibellaria.it.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
20: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Un brano, un ricordo, ricordo, ricordo. Tante emozioni con Radio Record. Radio Record.

0: Radio Record.
1: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme!
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio

0: Ora esatta. Sono le 21:03. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco.

0: all'interno dell'alleanza devono cambiare. Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati reperti bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato, il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Record.
2: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
4: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
5: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto. Per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
13: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
15: Si spegne la giornata.

0: Radio Record. La differenza si sente.
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da AquaShop!
11: AquaShop! La novità assoluta a Sant'Arcangelo!
12: Pronto?
13: Maria, devi venire subito a casa mia.
12: Perché? Cos'è successo?
13: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
12: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto? Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
14: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
15: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
16: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 22 maggio. Avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature con valori minimi compresi fra 12 e 16 gradi e valori massimi fra 23 e 26 gradi sulle aree costiere e 27 e 29 gradi sulle pianure interne. Venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Guarda che se ti prendo.
2: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
3: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
4: Con l'arrivo della bella stagione, cambia il modo di vedere. Da Ottica Fantini arriva la nuova promozione Oxo Vista Sole. Acquista un occhiale completo da vista con lenti antiriflesso. Scegliendo una seconda montatura, paghi le lenti solo 5 euro. Per tutti i dettagli, visita otticafantini.it. Due soluzioni, un solo sguardo. Perfetto dentro e fuori. Approfittane fino al 6 giugno. Ottica Fantini, a Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
6: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
5: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
13: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 03 44. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
11: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

due cuori. Romantica. Su Radio Record suonano i successi love di tutte le epoche. Romantica. Romantica. Solo per voi due.

0: Radio Record.
1: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MC, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MC a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MC. Le mode passano, lo stile rimane.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
10: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
9: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. The future is now.

0: Ora esatta. Sono le 22:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la Premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo. Ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1.5 ore di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport, dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34.

0: Raggini Sun Project.
1: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
2: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
3: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
2: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
5: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
7: Radio Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

Una radio, due cuori, tre ore. Su Radio Record suonano i successi love di tutte le epoche. Romantica, solo per voi due.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
9: Quasi, siamo da Zibrakou Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
8: Tutto fatto in casa?
9: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
8: Mangiamo qui o portiamo via?
9: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
8: E allora che stiamo aspettando?
10: Zibrakou Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
11: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
12: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
13: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 0344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
7: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
15: Chiavi sul tavolo, materasso a terra e pizza nel cartone. È ufficiale, abbiamo comprato casa.
16: E zero mobili. Da dove partiamo?
15: Da chi fa tutto. MTM Arreda a Gatteo.
16: Tutto tutto?
15: Certo, ogni ambiente di casa. Dal progetto 3D al montaggio. Zero pensieri. Tutto studiato sulle nostre abitudini. Colazioni veloci, cene con gli amici.
16: E spazio bimbi.
15: Ma noi non abbiamo bambini.
16: Ancora?
17: MTM Arreda. Dall'idea alla realizzazione, casa completa progettata per la tua vita. MTMArreda.it e in showroom a Gatteo.
18: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
20: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 22 maggio. Avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature con valori minimi compresi fra 12 e 16 gradi e valori massimi fra 23 e 26 gradi sulle aree costiere e 27 e 29 gradi sulle pianure interne. Venti in prevalenza deboli dei quadranti orientali. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
21: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: ricette thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità! Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
5: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
6: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
5: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

La sera del giovedì Radio Record diventa romantica. Romantica. Fino a mezzanotte i successi che hanno fatto da colonna sonora a tante storie d'amore.

0: Radio Record.
1: Viaggia in tutta sicurezza. Fratelli Pironi a Bellaria. Officina meccanica multimarca per tagliandi, riparazioni, servizi per climatizzazione, sostituzione cristalli, vendita e cambio stagionale degli pneumatici. Vendita auto nuove del gruppo FCA. Usate di tutte le marche, con garanzia e il ritiro del tuo usato. Officina Fratelli Pironi a Bellaria, in via Fratelli Cervi 7. fiatpironibellaria.it.
2: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Pronto?
5: Maria, devi venire subito a casa mia.
4: Perché? Cos'è successo?
5: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
4: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
6: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
7: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home.
8: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudité di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
11: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 37 0344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
12: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 23 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nasser. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Record. Cara, sono veramente stressato, ho bisogno di staccare la spina.
4: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
3: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
5: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
3: Ah, avevi proprio ragione, cara. Ora mi sento completamente rigenerato.
6: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
7: Siamo aperti dal giovedì alla domenica.
8: 10 è talento. Come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da €16.950.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Alla Romagna Pneus torna il 4x2. Compri 4 e paghi 2. 4 gomme a partire da €250, montaggio compreso, e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Telefonaci per un preventivo gratuito allo 0547 58 113. Provare per credere. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
14: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
13: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
15: Benvenuti al Ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
16: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 370344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
17: Prenota un tavolo
7: Paolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
10: Pensa quante cose puoi fare con il tuo Mattarello da quando c'è Fumaiolo. Pastificio Fumaiolo. Tutta la pasta fresca che desideri la trovi nel banco freezer.
17: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
18: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
17: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
20: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
7: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
21: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Radio Record.
22: Radio Record
1: accende le emozioni.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
5: e qui
4: alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Vivi la bella stagione con praticità ed eleganza. Con le nuove collezioni primavera-estate MCI, vesti capi leggeri, confortevoli e raffinati per uomo e donna, realizzati con filati pregiati e manifattura italiana di altissima qualità. Non perdere le novità. Vieni a scoprire le nuove collezioni nel punto vendita outlet MCI a Villa Verucchio in via Casale 186 e riscopri l'eleganza di un vero capo artigianale. Maglificio MCI. Le mode passano, lo stile rimane.
8: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
11: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
1: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, venerdì 22 maggio. Avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature con valori minimi compresi fra 12 e 16 gradi e valori massimi fra 23 e 26 gradi sulle aree costiere e 27 e 29 gradi sulle pianure interne. Venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali, Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
6: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
13: Romantica.

sdraiato dentro come un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare.

vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte. Così, così mi porto dentro la tua vita.

gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova.

0: Radio Record.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
8: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima.

0: Angelo è finalmente arrivato! Acqua Shock!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
2: È il nuovo distributore automatico di acqua!
1: Sai che novità?
2: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
1: Ah, però!
2: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop!
0: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
3: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Benvenuti al ristorante Lo Zodiaco di Rimini. Comincia lo spettacolo. Davanti alle crudite di mare, la pasta tirata al mattarello, i fritti di pescato e le grigliatone di pesce. Inoltre, ti aspetta un abbondante menù di terra e gustosissime pizze cotte rigorosamente in forno a legna.
2: Ristorante Lo Zodiaco, in Viale Regina Margherita 159 a Rimini. Siamo il punto di riferimento per i riminesi dal 1991 per la buona cucina. Prenota adesso il tuo tavolo allo 0541 370344. Speciali condizioni dedicate ai gruppi.
3: Prenota un tavolo e se dici che sei amico di Radio Record, per te un fantastico omaggio.
4: Gardini per arredare festeggia i 60 anni di attività. In occasione dei nostri 60 anni, sconti fino al 60%.
5: Visita tutti gli showroom Gardini per arredare e Cucine Lube Creo Kitchens e festeggia con noi i 60 anni di storia. Per te, sconti unici fino al 60%.
4: Fissa il tuo appuntamento con i nostri arredatori e cogli al volo questa promozione unica. La promozione esclusiva 60 anni fino al 60% di sconto la trovi solo negli showroom Gardini. www.gardiniperarredare.it.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.

0: le napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
8: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Marino, due imbarcazioni battenti bandiera sammarinese sono finite al centro del caso internazionale della Global Sumut Flottilla. Si tratta della Akir e della Kafr, abbordate nella serata del 18 maggio dalla Marina israeliana al largo delle coste di Cipro. Sulla Akir viaggiavano 10 persone, 7 cittadini turchi, un tedesco, uno statunitense e un sudafricano, mentre sulla Kafr erano presenti 11 attivisti, fra cui anche gli italiani Andrea Sebastiano Tribulato e Luca Poggi. La vicenda è rapidamente arrivata anche al centro del dibattito politico sammarinese. Repubblica Futura ha presentato un'interpellanza al Congresso di Stato, chiedendo chiarimenti sulle condizioni degli attivisti fermati e domandando se il governo abbia formalmente protestato con Israele per gli atti in palese violazione del diritto internazionale. Rimini. È tornato in libertà il ventenne riminese che era stato arrestato con le pesanti accuse di rapina, resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, pur convalidando l'arresto eseguito dalle forze dell'ordine, ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere per la totale assenza di indizi di colpevolezza, disponendo la scarcerazione immediata del ragazzo. Lo studente, che si trovava rinchiuso all'interno della casa circondariale di Rimini dallo scorso 17 maggio, ha potuto così fare rientro a casa. A fare chiarezza sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno mostrato come l'intera vicenda sia nata da un colossale malinteso. L'episodio è avvenuto nella notte di domenica scorsa sul lungomare di Viale Regina Margherita. Una pattuglia in servizio di controllo ha notato lo scooter del giovane fermo in una strada secondaria. Il ragazzo aveva appena consumato un rapporto sessuale a pagamento con una prostituta transessuale e si era accorto che dal proprio portafoglio mancavano dei soldi. I due stavano quindi controllando insieme la borsa di lei per verificare un eventuale errore nel resto. Proprio in quel momento è passata alla volante. Alla vista degli agenti, la donna si è avvicinata agitatissima, sostenendo di essere stata rapinata. Di fronte a quella che sembrava una flagranza di reato, gli operatori sono intervenuti con prontezza. Nella concitazione del fermo, un poliziotto ha afferrato il giovane per un braccio. Il ragazzo, travolto dalla vergogna per la situazione e dal panico, ha perso il controllo dello scooter, scivolando a terra insieme all'agente, che ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni. Verucchio. Nessun passo indietro dei familiari sulla morte di Gervaso Crescentini, il 96enne travolto e ucciso nel luglio scorso in via Marecchiese, nel centro abitato di Villa Verucchio. La procura ha chiesto l'archiviazione per l'automobilista, ipotizzando un impatto inevitabile causato da un azzardato attraversamento fuori dalle strisce pedonali. Una ricostruzione contestata dai familiari della vittima. Il defunto aveva due figli, uno assistito dall'avvocato Cinzia Novelli e un altro seguito dall'avvocato Martina Montanari, che chiarisce. A seguito della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero Davide Ercolani, abbiamo depositato in questi giorni un'opposizione. I legali puntano su elementi chiave, come l'assenza di frenate e la velocità dell'auto ritenuta superiore ai limiti. Stiamo contestando le motivazioni dell'archiviazione sulla base di una nostra perizia dinamico-cinematica di parte. Sant'Arcangelo di Romagna. Il Consiglio Comunale approva la delibera per tutelare e mantenere in vita il Parco Artistico di Mutonia, dichiarando la sussistenza di prevalenti interessi pubblici sulla demolizione dell'area sancita dal Consiglio di Stato nel gennaio 2025. Via libera anche alla variazione di bilancio, con l'appoggio di Fratelli d'Italia e maggioranza, mentre i consiglieri di Alleanza Civica e il consigliere Luigi Berlati hanno espresso voto contrario. All'aggiornamento del PUMS e alla mozione per un salario dignitoso negli appalti pubblici promossa da Pensa Una Mano, che ha ricevuto il semaforo verde nonostante il no calato da opposizione e Berlati. Sul caso dei mutoidi, il sindaco ha auspicato che l'esperienza di Sant'Arcangelo possa diventare un caso scuola per un aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dei patrimoni culturali contemporanei, riattualizzando i valori della Repubblica, partendo dall'articolo 9 della Costituzione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
2: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Radio Record.
2: Ti ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro, e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. San Marino, due imbarcazioni battenti bandiera sammarinese sono finite al centro del caso internazionale della Global Sumud Flottiglia. Si tratta della Akir e della Kafr, abbordate nella serata del 18 maggio dalla Marina israeliana al largo delle coste di Cipro. Sulla Akir viaggiavano 10 persone, 7 cittadini turchi, un tedesco, uno statunitense e un sudafricano, mentre sulla Kafr erano presenti 11 attivisti, fra cui anche gli italiani Andrea Sebastiano Tribulato e Luca Poggi. La vicenda è rapidamente arrivata anche al centro del dibattito politico sammarinese. Repubblica Futura ha presentato un'interpellanza al Congresso di Stato chiedendo chiarimenti sulle condizioni degli attivisti fermati e domandando se il governo abbia formalmente protestato con Israele per gli atti in palese violazione del diritto internazionale. Rimini. È tornato in libertà il ventenne riminese che era stato arrestato con le pesanti accuse di rapina, resistenza e lesione pubblico ufficiale. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, pur convalidando l'arresto eseguito dalle forze dell'ordine, ha respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere per la totale assenza di indizi di colpevolezza, disponendo la scarcerazione immediata del ragazzo. Lo studente, che si trovava rinchiuso all'interno della casa circondariale di Rimini dallo scorso 17 maggio, ha potuto così fare rientro a casa. A fare chiarezza sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno mostrato come l'intera vicenda sia nata da un colossale malinteso. L'episodio è avvenuto nella notte di domenica scorsa sul lungomare di Viale Regina Margherita. Una pattuglia in servizio di controllo ha notato lo scooter del giovane fermo in una strada secondaria. Il ragazzo aveva appena consumato un rapporto sessuale a pagamento con una prostituta transessuale e si era accorto che dal proprio portafoglio mancavano dei soldi. I due stavano quindi controllando insieme la borsa di lei per verificare un eventuale errore nel resto. Proprio in quel momento è passata alla volante. Alla vista degli agenti, la donna si è avvicinata agitatissima, sostenendo di essere stata rapinata. Di fronte a quella che sembrava una flagranza di reato, gli operatori sono intervenuti con prontezza. Nella concitazione del fermo, un poliziotto ha afferrato il giovane per un braccio. Il ragazzo, travolto dalla vergogna per la situazione e dal panico, ha perso il controllo dello scooter, scivolando a terra insieme alla gente, che ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni. Verucchio. Nessun passo indietro dei familiari sulla morte di Gervaso Crescentini, il 96enne travolto e ucciso nel luglio scorso in via Marecchiese, nel centro abitato di Villa Verucchio. La procura ha chiesto l'archiviazione per l'automobilista, ipotizzando un impatto inevitabile causato da un azzardato attraversamento fuori dalle strisce pedonali. Una ricostruzione contestata dai familiari della vittima. Il defunto aveva due figli, uno assistito dall'avvocato Cinzia Novelli e un altro seguito dall'avvocato Martina Montanari, che chiarisce. A seguito della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero Davide Ercolani, abbiamo depositato in questi giorni un'opposizione. I legali puntano su elementi chiave, come l'assenza di frenate e la velocità dell'auto ritenuta superiore ai limiti. Stiamo contestando le motivazioni dell'archiviazione sulla base di una nostra perizia dinamico-cinematica di parte. Sant'Arcangelo di Romagna. Il Consiglio Comunale approva la delibera per tutelare e mantenere in vita il Parco Artistico di Mutonia, dichiarando la sussistenza di prevalenti interessi pubblici sulla demolizione dell'area sancita dal Consiglio di Stato nel gennaio 2025. Via libera anche alla variazione di bilancio, con l'appoggio di Fratelli d'Italia e maggioranza, mentre i consiglieri di Alleanza Civica e il consigliere Luigi Berlati hanno espresso voto contrario. All'aggiornamento del PUMS e alla mozione per un salario dignitoso nel gli appalti pubblici promossa da Pensa Una Mano, che ha ricevuto il semaforo verde nonostante il no calato da opposizione e Berlati. Sul caso dei mutoidi, il sindaco ha auspicato che l'esperienza di Sant'Arcangelo possa diventare un caso scuola per un aggiornamento della disciplina nazionale sulla tutela dei patrimoni culturali contemporanei, riattualizzando i valori della Repubblica, partendo dall'articolo 9 della Costituzione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.